0: M-E-R-C-I.
1: Buffa. Buffa. Coma Aga, un 997. DJ Keops, Paris-Marseille. Scred

Mi ascolta, sono un grotte con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.